Lift up your hand, please. Kurungire. Mama. Kurungire. Kurungire. Mama. Levez mon pio, pio, pio, pio. Kurungire. Mama.